avrai quei pennacchini, quel cappello, quella ciola, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte e giorno ti

per montagne e per valoni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di canoni, che le palli tutti e tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quel pennacchino, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante, non ti avrai farfallone amoroso, notte in giorno, notte in giorno.

ma quell'aria brillante, quel vermiglio d'onnesco color, quel vermiglio d'onnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello,

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni,

quel vermiglio non è scoccolò, quel vermiglio non è scoccolò. Non ti avrei quei pennacchini, quel cappello, quella chiola, quell'aria brillante. Non ti andrei farfallone amoroso.

montagne per valori, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di canoni, che le palle tutti e toni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quel pennacchino, non piovrai quel cappello.

la chioma, non ti avrai quell'aria brillante, non ti andrai farfallone amoroso, notte in giorno ti torno.

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni,

vermiglio non è scoccolò, quel vermiglio non è scoccolò. Non ti avrei quei pennacchini, quel cappello, quella chiola, quell'aria brillante. Non ti andrei farfallone amoroso, notte e giorno.

per montagne e per valoni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di canoni, che le palli tutti e tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quel pennacchino, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante, non ti avrai farfallone amoroso, notte in giorno, notte in giorno.

quella chioma, quell'aria brillante, quel Vermiglio d'onnesco color, quel Vermiglio d'onnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello,

franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni,